0: Yomoto butembo beni.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba bosheve kopek luanzo. Valino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwe reluavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika nerihe kolubwere. Eri labire simu.
2: Erite marie nyu neri yetu.
1: E kopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane kopek luanzo. Akagala omobuguma.
3: Wae wacha kumuma kamu yotu rebutembo e kambali kanuka katambike riku miasa ikalaba omochihu.
4: Endabia shongolo, yeah. Sikana bibawa
5: na Dani mweusi.